Martin Vile. Ntazuro manjaka onimu ukoko, patate bangkongo zapo.

Come dire, Mwene Shdimbo, ma come mai René, sono 11 ore e 25 minuti, sono in zanguacono, che mi poi raggi, Mozambique.

0: Mare, a Saba Bosch da Sirira, a Pascona, con le squadre, c'è Ferroviario, Tabeira, va Purkire, Vandicana, Varazzo, Mozambiki, Pantari, Camma, Pamari, La Mogno, come le scelte, non volo, e gli acconti a Chirita, va Purkire, Vangu, Mulicio, Nierva, Sesto, Sabasau, Ati, Buona, Umo, Ferroviario, Tabeira, Vosce, Sop, Camba, tutto, Camura, come se fu una squadra, Scudion, Scudion, Scudion, Scudion, Unione di Sportivo Songo, nato a passo in Pira in Calingose, in Pira in Digiuno, una passo alcune prima, e prima si andate, dai, e prima fatta in Pira, di momento, almeno si passa a passare con Ifrim, Ifrim con il Zimbuco, primo questo gol, a passare a Baffa, ma però lui si passa, ferro, via la panta per dai, noi in Pira, Unione di Sportivo Songo, a lui in Pira, a quattro mare. Meglio con la maggio, i pazzi a lui, da ferro fiera fatta. Ferro fiera fiera con la terigno, terigno con anni, con ebbe, guarda che sono stato un di sportivo, sono stato un po' buono. Unione sportivo, sono stato perché ti accusa, fa tampina, perché ti accusa, giusto, una cuta in mono, un socca, guarda. E pantissimi che non ti fa pinghe ci viene a comprare in Mozambique a cui che tampira pala un sacco a Unione Sportivo Songo vale il primo matola meglio andati ancora maggio a tampira come la pinai di Bacaimi Bacaimi o tampira pina un po' meglio fatto collo cacamo a riprendere che a un tampira tatai a quattro pina pala un sacco Unione Sportivo Songo va bene sarà con duri cacamo a tampira bani linea un campo ampira il primo usa che tampira a cusaca la mengrani a prima questo gol pacati pacati passando a tampira ma per una pipemba con stane comparato con Tambicchi di Vito, Vito usa Pira, au Pima, ne ho campato Pira, so qua per fare pantatera. Al tempo che fu, fu, come caina, quanta per viare. Che stiamo sconnando, va pure chiedere, ma di canna, vorrei che con la squadra, camo ciò, ferroviario, da Pira, manna, sciapper, camo di camo le mogne, lo simbo, forma ninghi, tutto camo le buda cuncia, rapo che piace, camo sconnando, con la squadra, c'è ferroviario, da Pira, ricordaggio, appendiamo, andiamo a Cataura, anziché con la sua conoscenza, arcana Marie. Marie viene camo di canna, Cataura, va pure chiedere, ma di canna, vorrei Mozambique, magari camo, avvatato, lo squadra, c'è Unione Sportiva, tongo, ma ricordiamo, devo vivi, vivo, lo squadra, c'è ferroviario, da Pira, camo, vanno con questa lasciando di buonavo varicuva acqua vascitova tova muviri ferroviario da pera il cacinato di racamo il mucato non cucaca cada cucaura con la scona il mare mare camo per cucinato di racamo perché davanco dieci a mare mare vuole moglie come non si la pista non solo con la vana per squadra la capa cogno hai ua la pista con la squadra c'è unione sportiva per tongo un po' facciaccio ferroviario da pera prima di Rigurango e prima gamba pira tinguanga mascati in anno pinghe tira patente che per pantapera sviri di sapata con una nazi potevo son con tenti tu anna un pira un secchetta un pira un insuro un pira tende in giorno appunto una sola unione sportiva songo ai ai ai a ferroviario unione sportiva per vera qua per vera da pera con efer per come che io come come non si impa l'efer guarda che continua come convente con una taglio taglio unione sportiva songo unione sportiva songo piccagna cupagna Barrado Mozambique di Pemba con Sanandi Alcides Alcides con TV Tampira Alpatian Alpatian con Ibrin Matola Ibrin Matola meglio con il Zafito a Onna Piamasso Ricuona Cucina Buca Cadi con Anzocca o a Ferro Verde Pantavera Ricuona come una pisteri come una pisteri in bani di Peu Peu a Passo Cadi a Saprao anche se a Cicino Pipa con la Comenia Ampira o Anzocca o a Unione Sportivo Congo come si discute gli acquisti da Pito, a Cucente Sana, gli acquisti da Pito, Wakinai, hanno preso il giorno in conno, Wadere, con la soca, Unione Sportivo Songo, all'estendere a questo Cucente Sana, a Muna Ira, non è mai era un cacchio, ma tanto, come si discute nel suo barrato, Mozambique, per rovere Pantapera, al Guina Pantissi, in uno, na Sviri, se cucca la tizia con Songo, con Unione Sportivo Songo, cucinata a parte in pira, smisi di panno. Comunque, tutti i paesi giornate a Civir, ma San Zecchero, ma Cauno, Mozambola, che sta a casa per ma come Wiri, Napi, San Dato, ne fu barrato Mozambique. Mozambola, ma Cauno, a domani in Bolembo, Cangono, a Cuna, i Curupiri, ma San Zecchero, Panango, a Napanista, si tocca Mapeto, che è un di Pazziaca, che è mala, Mozambola, a Passa Magnato, Cangono, si può dire che Cacchino, Ale, non è ma San Zecchero, Muno, Mozambique, a Nati, a San Zecchero, Madidi, in Zero Samasu, tra cui. manyatu pikonde koneka alipaswa mpira pala nsoka wa unioche kuti kutongo kutopimi mpira timizi pana pamuzidi kuti mafu mawiri na piwiri kunsana huyu mbani hapa nyakufa rabi mtabiki ndi keye keye pate nchunu huku mwana mpale wa nsoka wa unioche kuti kutongo aliku bulumunda mbani hapa ndi Ifrin Matola aenda kajingwa jingwa kunja kutu kuti hapa njizi njanji kina tunakoneka timizi pano huku apale amala tandika mpia suonga pala nsoka wa unia uchiputiko kutongo makaru na piwiri kusana hui mbani ni kei kei ya utandika mpira abwere randuli matani mangasi huku anangu anzaki kusogolo alikudikida kuti kei ya upimi mpira kutu kutipanango akwanyiti kukumana mwai wakutairambo na imbozi maskati ngananu jornada ya chwili kupi na ngopi kara vyara panfafera abozi na unia uchiputiko kutongo keye na mpira mpira na keye keye mpira mpira keye keye mbasaka basa na mingal kufu mwana pali huku nyakuliza pitu mbasasa nyisa ngadidi ala na kufanika nkati mabute ikulu wa msoka wa unyao nchipurtiva unyao nchipurtiva tai perro ziara panu papera tangu tigeye simisi panu anate opimi mpira mapindi maku mashana na matemba dede piswa kumbukani kuti muli kufa burkila panu pakao zarao ya chivefe kope na ngope perro ziara panu papera na unyao nchipurtiva kusongo perro ziara panu papera alipatsokolo na zgrili za kusala ya kutome ya pita panzizi panzizi tayo pamapindi manai ya chui ya pita pamapindi matatatu keye apaswa mpata keye aupima na mwanda kere mpira nzuru faizinyo auseta mpira kunde kwa tando mpira unapaswa kuna faizinyo trokuti aumenye kukira pakute ingono ya nsoka kere chakade kabu pangali wa purikiri wada warasu musambiki ngose kirisa kune shikwata chasero fata taira vaviri vokuru fata taira wada kuhina ala ukingi nungkanji shukumi nungkumbamwe ndiani apa imana anozi reka reka ndiani tamo da kuhina atika usiwi ndiani angabuda reka da kuhina na ukingi ivo ada kuhina pangali kutu kuni kumrenzo mapesinyo tata kwa kabu da shimbo rondo yiki kumbeche kumbeche kuna mwanda tali jino msora fisa kuna mwanda mwanda mwanda mwanda mwanda mwanda mwanda mwanda mwanda
1: Rungu muna makume maviro misiswa nimiswa chungwa na kuita maviro ndio na 16 horas zi 21 minuto shkupia kutu kuita North Gum Forest Zandaro Njiva no shkwata cho Newcastle makume matandatu misiswa nimiswa chungwa na kuita ndete nimiswa chungwa na kuita mitatu 63 minuto Crystal Palace ndo ya David Burari mwepu mabura maviro ya puwango Everton ngokudaro kunda kuti Vasco Augusto kuvhura mukati mobanira dhoroba Rochimoyo masikati jengwaina
2: sasura paso akinoma kuma nomwe mseswa na mshano kwa ya kuti mberi yote nakumbura mseswa na mshano kuti bora iende kwa finha muno mukampu municipal ya mchimoyo mabora mairi test africa zandara chikodi majeje kati majeje zandara chikodi test africa mabora mairi chikuira chipata chofubirika emachira uone chipata chimajeje chengo bora wakwanya wachana wapinga mtambo chipata cho test africa wali furu zira kunze kamtara bora kobuda bora sasura kwa bora ngoja ngo chipata nyacho test africa mkati mwengwa zino waenda kwa panya hapa waita wanu watu zira mtambo chipata jeje waenda kwa karibadi tena mkarara bora nje waita wa nuko leta kuda wota mizambo na kona bali yo hata mikora tresha kwa kufunga kwa wabu hapo ndio mikora tresha kona wapinda soka na mikora kona wakogoma asi waangalia to glasi kupita sana hapo siuri ya mtapeka kwa tresha kwa cha hapa walipiga mtapeka kwa mikora kubrika machida una hapa jani ndio Rodriguez wabatu kwa Rodriguez ndio mtapeka kwa kwa jo majeje Rodriguez wabata mtapeka kwa cha West Africa kwa cha hapa mikora tresha kwa ndio problema kuna wona kwenda kwa ndio wapi na mtu anga itakwenda kwa chaka penalty ya chitatu si wanda kwa mabora kwa mchana kwa jeje ushesha kwa pindra kwa mchana kwa tesa Afrika ano kwa mchana kwa tesa Afrika bora kuti anje chichaya ngoya kuti mtabona hando siku 11 urukoboda wasipata kiacho majeje urukopinda mtabona hando siku 11 ndongo mona urukoboda mtabona hando siku 11 ote siku majeje ndokubuya hapa ndisho se kamboto pake pa kupinda mutiti mutiti mutambi wasipata cho majeje akwedza kuda kuona kuti dangati angapepukawo usosoro kwaso muhope dangati angakwanisa kukwedzerawo kuparisa chikwata cha West Africa apungute kuti ari kuruza mapura mairi akada iri wachaya fotografi mtambo chipata cho majeje ari hima kumusora mtambo chipata cho majeje ari nechitipana una ari pora mtambo chipata cho majeje waenda kosira patire kwa kwa watambikana chakanaka pa watanga kuma mtambo chipata cho West Africa chibasine mutambo chipata chifumbirika machira wanga chachango chaya sakara kuko chipata chipacheche changabuda chipata chipacheche unarapora apo wanda ko singa apo nukana kona pata mtena padike boko pao wakogoba mutambi wa chipata choma cheche unarapora wanda ko chaya bibi wanda ko chara dhile moko pao aliko sipana uona chipata chipacheche stomplina mpaza chipata choke kafi angoswa wacha riko enda chidoku doku doku doku wangu makutanga mtambi chipata chifumbirika machira uriyo mtambi chipata chote shafu wanda ko chara mderi wakogoba mtambi chipata chote shafrika unarapora siwa uchida
1: Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco, Vesco

0: Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza